0: autonomi abudatu 23 di giugno scorso all'Assemblea nazionale, una carnavalata secondo FLNC che stima che il testo nega e rivendicazione nazionalista degli ultimi anni. Armati di fucili automatici, di mitragliette e pistole, FLNC tazzadino quelli sostegni di un processo detto i Bovo, soprattutto quelli che si esprimano a un nome di un movimento nazionale, dicendo che li facciano un inganno senza barro. I clandestini aumentano in l'uno di termine che ha fatto assai parlare mentre ha scritto radio testo adottato al Parlamento. Il popolo corso non sarà mai una vulgare comunità amministrativa, dice un militante mascherato, un argomento largamente ripreso e diffuso da poi negoziazione con Parigi da un movimento nazionale. Infine, il FLNC si indirizza ai giunditici firmati in deboi e un ben sentite mica in sicurezza in de noi, dice il FLNC.
1: Un comunicato che rimette in causa di noi per la prima volta in 50 anni di storia la nozione di comunità che la zighi di destino o isolana. I clandestini minacciano qui di sbarcati in terra conquista, scrive così il FLNC. State in deboi, se di no, un vi credete mica in sicurezza in Corsica.
2: Omaggio e emozione dopo la morte di Stefanie Simonpieri.
1: Seravata conosciuta da tutti l'anno scorso vendo l'alta strada in 16 giorni per la sociola Marido e che, malgrado uso cancaro all'età di 56 anni, Omaggio in dell'isola Zana e in particolare in centro Gorzica, membro della squadra di handball di Gortila poi nel 1986, qui ci lascio il ricordo di una donna aumentata senza paro, un'emozione tamanta che ha confiato il presidente di Handball Club Corti, Jor Sadeli, a Patrice Roubaud.
3: Stefania era una titilla che ha cominciato il nuovo club in 86, aveva 16 anni, 17 anni, non so più, e ha giocato parecchi anni con noi. È una femmina che è un fisico, già uno giovia perché fece l'atletismo, si è battuta sino alla fine, ha fatto ciò che sappiamo l'anno scorso, l'antogervant, e questa bolì che faccia malattia, non ci ho mica capito, soprattutto quando si accade a farci così. È un esempio che tutto il mondo, quelli che sono malati, cioè che li seguono di sicuro, ciò che non un simbolo, non so mica, ma come io ho detto, è un esempio, questo è sicuro, è un esempio di lotta contro tutto, e mica che la Iraci passa questa malattia e merda, e se un giorno spiego che si troverà qualcosa, per so che tutto il mondo, ognuno di noi stesso ha una malattia, ma se tutto il mondo fosse come Stefania, penso che potesse andare a meglio a fare.
1: I Windemi un 5 d'agosto, è eccezionale, mi ricerretti, ma diventa norma per i Windegioli Gorzi, a rimani i primi colpi di Buttagioli sono stati dati in Carbuccia e in Uigna di Roma Sarasca, Vindemi primatici assai, posto che Uigna Giolo contava di valido per Santa Maria verso il 17 agosto, ma Asichia e Isoleone hanno fatto crescere il livello dal collin dell'U a ciò che porta i viticoltori a Vindemia assai di più presto colpa lo scambiamento climatico. Ha posto riceve a Roma Sarasca l'aiuto rino di un gruppo di scout, ritratti e riporto la ritrova a nostro nostro sito internet.
2: Parliamo allora a son allora di riprese in Lega 3 per lo Sporting Club di Bastia.
1: E dopo una stagione difficile assai e un'estate particolare, ritrova a competizione un Sporting. I turchini giocano in Furiani sto venerdì 7 agosto contro il Puy-en-Velay, una partita senza pubblico col paesenzioni presi contro il club per via dell'incidente contro Le Mans l'anno scorso. Precisione e in busca di suo scontro in convoi, Battiso Mosconi.
4: O Sporting Club di Bastia ha finito a preparazione dopo 5 scontri con una vittoria, una sconfitta e 3 scori di Barida. La squadra di Laurent Perelada ha fatto un allenamento in un stadio Armand Cesari, una maniera per i nuovi giocatori di essere mica perso per i 2 primi scontri che adesso senza pubblico. Un allenamento importante per la partita di venerdì contro le Puy in l'apertura della stagione di Liga 3. La Canini aspetta di un club appena più di ambizione e una culata subito in Liga 2, ma l'allenatore Bastiaccio Elu non vuole mica parlare d'oggettivo per un momento. Per Elu, o più importante tente di fare il valore di questa squadra che è la di si battesi ed essere una squadra che si avvicina a Osobopolo. Per un momento non c'è mica d'oggettivi, gli scontri sono piadi uno per uno. I giocatori hanno la possibilità di far piacere ai suoi canidi in cui 2 scontri senza pubblico non si di ridrue e tribune viene il 5 di settembre contro Amiens, ma non su una vittoria può essere importante per la campagna d'abbonamenti assai criticata per uso prezzo maior.
1: Battisto Mosconi per questa precisione. Allora che lo Sporting si appunta a giocare il primo match di Lega e domani sera in Furiani riceviamo il presidente a vigilia di suo scontro. Fra i temi mintuati stamani, i scopi, i finanzi, il mercato o anche la formazione, Claude Ferrandi sarà l'invitato della redazione del CFM stamani a 8:15. Ecco Christophe per il primo notiziario, ci ritroviamo a 7:30 come di solito.
2: A dopo, pronto.
5: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su tiuburu e basta.
2: Una mattinata che sarà

0: Ningan ou Sensa Barou, et clandestini, Amentano Ino, Luno di Etar, Minekafatu, Asai Parlament, Raskritu Radio Tesso, Dotato Parlament, ou Bobulu Gorsu, un Sarama, una Vulgara Comunità Ministradi, et dit tout militante mascherato, un argumento largamente ribreso, et dit vous, ou d'appoyer négociation et couparigi, et d'un movimento nazione, infine, ou FNC s'indirizza ai giunditici, firmati in de boi, et un bin sentite mica in securità in de noi, dit au FNC.
1: Un comunicato qui rimette in causa pa prima volta in 50 anni di storia non genere di comunità che la zighi di destino o isolana.
2: Attenti ai scrucuneri in giro qui in estate.
1: La gendarmeria di Gorsia che chiama soprattutto l'ustaria di Prudenza, propone di certi scrucconi prezzi a buon patto, ma a parte l'inquisi soldi e so parecchi segnalamenti a essere stati fatti all'autorità sul timesimani, Roland Frias, un modo di val d'altronde è assai affinato.
2: Tutto principia con una chiama, da reda un telefono, un scruccone bivace a promozione di gasce di vino di qualità a buon patto. Se così è interessato, vi propone un ridro, un o berchetto di un centro commerciale e vi manda di burta isoli secondo il prezzo consentito e questa in liquido, ma dopo il pagamento non si verrà mai la regata, né vino né soli, per un troabin di una situazione simile a gendarmeria e Gorsica da qualche consiglio, un pagademica in cash verifica dell'esistenza dell'impresa e l'identità di un venditore, aspettate di avere mercanzia in mano prima di baga e se voi avete un dubito, annullate subito la transazione.
1: E sempre in un dominio di Uino, a Rimani, i primi colpi di buttaglioli sono stati dati in Carbuccio e nella vigna di Romain Salasca, che non si interessa a 8 ore e mezzo, vindemi primatici assai, posto che Uvigna Diolo contava di vali dopo la Santa Maria verso 17 l'agosto, ma a Zicchia e Isulione hanno invato cresce l'ivedo dal collin dell'uva, ciò che porta i viticoltori a vindemia assai di più presto colpa lo scambiamento climatico, ritratti e riporto la retroa a non tanto nostro sito internet.
2: Compiamo su Udisiale parlando di sport.
1: E prima di Ballo, il Sporting Club di Bastia si appronta a Diugaus al primo match di Lega 3 di una serie in Furiani contro il Puy-en-Velay. La prima tappa di un club in da sua ricostruzione dopo la sua relegazione in terza divisione. Un rinnovo che principia con restrizioni budgetarie importanti, 9 milioni di euro in previsione di un nuovo stadione. I dirigenti bastiaci palesani di Dia conoscerà il club un sbilancio strutturale di 3,5 milioni di euro in fin di stagione. A crisi di Ovalo francese e a perdita di diritti televisivi facendo parte di spiegazioni di un presidente di un Sporting, Claude Ferrandi.
3: Ci pare che gente che parlano di guerra e facendo come noi a un livello può essere che un nemico stesso, perché io conosco qualche presidente di club come un nostro, in Liga 2 e anche in Liga 3, e vi so che ci ne parecchi che tutti gli anni mettono da stacca propria tra 4 a 6 milioni di euro per fare in sorta che il budget sia il problema di noi è che non siamo mica abbastanza associati, forse, e non c'è mica un associo che è in capacità di mettere tutti gli anni 4 a 6 milioni di euro per compiere un budget. E per questo che abbiamo proposto ad NCG un budget che è appena più basso che l'abitudine, quelle difficoltà che sono le nostre oggi in questo modello economico del football francese, che è una catastrofe.
1: E un'intervista ad Alexandre Antonini e per parlare di più a lungo, il presidente Claude Ferrandi sarà un nostro invitato alla redazione a Luca 10 minuti a 8 ore meno un quarto. I futuri star di un tennis europeo sono aspettati a partasi d'oggi al centro di Luciana, a 33esima edizione di racket de corail principia stamani in Rodiano Bastiaccio dopo 32 anni passati in Ajaccio, 8 nazioni europee partecipati in questa competizione femminile riservata ai meno di 12 anni. Ecco Christophe, ci ritroviamo a 8 ore e mezzo.
2: A dopo.
4: Toyota Monte Oto a vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
2: E ballo d'un pustaman e passadino li ma poga far in Bordimar e maso mesio nous sada in gati 8 torna ou d'un pu soprattutto noue wale di l'intar nou nante i monti di nou a qua dedi pour ales che cu ben tu vorte fa de gaz ou dunque appunante in Bordimar e sarà assai a solanad ou d'un pu nante vaccia l'orientale qualchi nou lo su dobu mesio nou ma fermera sec ou d'un pu ed imperadur e fermera nous un prealte per a stagione
5: Ones do Ubediorno. S'aspetta sina 30 in Portivecchio, 30 in Corti, 34 in Ajaccio, 33 gradi in Bastia, sina 34 in Balagna e 35 in Ualinco. Domani sarà a Solana, Udampo, tutta giornata e secco Udampo, anche in montagna.

0: Dango Yazou, Nanterche FM et Autoremezu. E berre droe mo palantone squarcine berro nudizia le principie mo cu FLNC qui a tenu d'una conferenza istampa e riser.
1: In un comunicato sparto a tre giorni di giornate internazionali di Gorti, mentre in una conferenza stampa a quali nostri confratelli di corso materno invitati, o venense unione di combattanti ridite o processo di Bovo, o consigliare di anni come un inganno, che ha indienato l'abbandono di rivendicazioni storiche come a riconoscenza di un popolo gorzo, o statuto dei residenti, a ufficialità della lingua gorza e un vero potere legislativo. I clandestini palesani che a città su testo saria un sbaglio politico maior e chiama il Movimento Nazionale a rimettere da un rapporto di forza.
0: O desto mette in risalto di noi una rompidura ideologica maior per la prima volta di questa storia.
1: O FLNC dice che non lascerà mai il popolo gorso essere una qualsiasi comunità che la sia di destino o isolana, rompendo dunque in qua nozione di comunità di destino divisa di poi il 1988, parlando di una crescita demografica pericolosa. L'organizzazione chiama le persone che si vuole installare in Corsica a stasile in casa soia e minaccia ad un sentasi troppo in sicurezza nel nostro territorio nazionale. Invece, ho comunicato un parla mica di ripresa di l'azione militare.
0: So principia dell'isola e prime vendemmie.
1: A Rimani, Romain Salasca ha raccolto i primi gas per i bianco gentili nel comune di Carbuccia, 30 anni fa.

0: qui in Carbuccia c'è visavone che vicino, dunque di regola teme contunque a temperatura che si abbassa a notte, virimi che puro a notte facci 25-27 gradi e dunque la vigna soffre, no? L'uva soffre e dunque siamo obbligati a vendere.
1: E se voi siete ustariati, attenti a scrucconaria non tauino, a gendarmeria di Corsica chiama fa caso, i scrucconi chiamano per telefono e proponono i prezzi a buon patto per cacci di vini di qualità e dopo vi domandano di pagare in liquido a non un parcheggio, riparte in cui i soldi, ma senza dava roba, pareti segnalamenti sono stati fatti all'autorità e precisioni sono da legge a non tercircfm.fr.
2: E suona da loro di ripresa per lo Sporting Club di Bastia.
1: Domani sera i turchini giocheranno il suo primo match in Lega 3 contro il Puyenvelé a 9:15 in un Furiani Bioto, visto che si giocherà a Ushutioso, una prima tappa che deve avviare il rinnovo del club dopo la relegazione e la tempesta sportiva dell'anno scorso. I dirigenti bastiaci vogliono ripartire da un foglio bianco, risultato 13 partenze e 5 reclutamenti. Il presidente dello Sporting, Claude Ferrandi, faccio punto a mercato.
3: Dicerà lui che è quasi gonfio. Ci sono i due giocatori che sono giunti la settimana scorsa. Pensiamo ora che possiamo avanzare con questa squadra come l'è fatta ora. Ma c'è la possibilità di noi, poi appena più tardi, di fare una correzione tra uno o due giocatori, perché ci n'è qualche d'unica da parte, forse.
4: Jocelyn Jeannet, forse.
3: Oui, Jocelyn Jeannet, poi c'è Thomas Ménadier. E ci toccherà a trovare, se lui c'è bisogno, di buon giocatore per riempire la missione.
4: Il Sporting è abbastanza armato, e c'è raggio per giocare i primi ruoli in questa Lega 3?
3: Bon, difficile a dire, perché non si conosce mica bene tutte le altre squadre. Siamo mica numerosi, siamo 22 o 23 giocatori, a noi eravamo 32, 30, 33, abbiamo fatto ciò che vogliamo fare. Allora ci tocca a cominciare a principio della stagione e di va più o meno per andare il più lontano possibile.
1: Mercato, obiettivi di Sporting, esovinanze o ancora formazioni, ne parliamo a autore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione Claude Ferrandi da ascoltare torna in podcast e per compia in tennis, a racchette di corai scrive una pagina storia nuova di Aso Storia, la competizione europea che adunisce i più grandi talenti di meno di 12 anni, principi a studioi dopo 32 anni passati in Aia Sattiustra rinomata sbarca in Bastia e in Luciana in due principi nei primi scontri oggi a partasi da Deciore. Igaz Viatek, Alizé Cornet o anche l'ultima che ha vinto a Roland Garros, Mira Andreeva, sono passati per racchette de corail in cui ben di Jean-Pierre Stéphane e Jean-Baptiste Benjamin è stato testimonio di un sviluppo di questi talenti organizzando competizioni paretiane in Ajaccio. L'ascoltiamo.
5: Allora, emozione, a verità di no, da è possibile organizzarla pendente 25-27 anni e poi oggi beh, ci vuole passarla perché ne ho un po' di anni più, dunque sono venuto qui per darla, per fare che tutto si passi bene, che Bastia possa tenere la volta, giurita a un mero, giurita un fede mica i gonni come noi, non la lasciate mica scappare, tenete la volta. So che la racchetta di Corai è in buone mani, so che la data passa come lui ci vuole, ci sono l'uomo che ci vuole. No? E se non va organizzare una sai competizione mi pare che potesse meglio un luogo che qui
4: e così ferma in Corsica
5: e poi tutti gli anni continuava la radio a cura fa una piccola facata.
1: Ecco Christophe e ci ritroviamo a Deciore e Deciore per i due notizie a lettere e Savigny di mattinale
2: con un piacere a dopo.
6: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
2: Una mattinata solanata punante, invece non t'ha faccia l'orientale, so di più numerosi in Uglie, posto do mezz'giorno, un ritorno di Ugativo d'Ampu in montagna, soprattutto in Deugiant, qua Gastanice, qua de Dimpurales, che cu Bantu Vurte fa de gas, dunque, forse chi pioverà di no in Bordimare tra Zulinzar e Purtivetio, a punante fermerà secu d'Ampu cu un sole chi s'affaccherà dunque tutta giornata. E l'imperatore fermerà nous un prealte per la stagione e s'aspetta sono mesiorno sino a 36 non to mesiorno di agur sigama di noi in Deugiantru 36 di noi in Ajaccio 33 gradi tra Walagna e Ugabigursu sino a 34 non to uglione o Asiaccio pedumane udampu sarà balu a Madina do iotre a qua do mesiorno cu forse do iotre tunizzade in Deugiantru e in montagna e d'imperador non scambierà nous d'anto.
6: Ici matin avec Isoula Chemisage. La rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Isoula Chemisage, la solution durable partout en Corse.

0: Du 3 au 8 août, le festival Curtsiga Cantabile célèbre sa 5e édition au cœur de l'Ouest Corse. Des artistes d'exception, des concerts sous les étoiles, dans des lieux uniques. Carjazz, Piane, Vico, Euisa et Calaguccia. Musique de chambre, chant lyrique, création originale et patrimoine corse se rencontrent pour une semaine de magie et de partage. Curtsiga Cantabile, un festival où la musique sublime les plus beaux paysages de notre île. Réservez dès maintenant sur curtsigacantabile.com. Ici RCFM, partenaire du festival.
1: Ici, une radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
2: Sottecchio Rilanter, QFM et bienvenue à vous. Un notizia li presentato da Polanto Squarcini, buongiorno.
3: Buongiorno Arthur, buongiorno a tutti. Un sera più inteso le poi due anni, un FLNC ha tenuto una conferenza stampa a Risiera, a quale solo i nostri confratelli di Corse Matin erano invitati, e a qualche settimana di uso esame al Senato. Un FLNC, Unione dei Combattanti, ridiete il processo di Bovo, o consigliere Redian come un inganno, che ha indignato l'abbandono di rivendicazioni storiche come la riconoscenza di un popolo corso, o statuto di residente, a ufficialità di lingua corsa e un vero potere legislativo. I clandestini palesani che a città su testo saria un sbaglio politico maior, o FNC dice che non lascerà mai un popolo corso essere una qualsiasi comunità che la sia di destino o isolana, una rompitura ideologica maior per la prima volta della sua storia in cui una zona di comunità di destino divisa di poi un 1988, parlando di una crescita demografica pericolosa. L'organizzazione chiama le persone che si vogliono installare in Corsica a stasera in casa soia e minaccia ad un senta in sicurezza non tra il nostro territorio nazionale, invece un comunicato un parla mica di ripresa di l'azione militare. È suonata l'ora di ripresa per lo Sporting Club di Bastia. Domani sera i turchini giocheranno il primo match in Lega 3 contro il Puy-en-Velay a 9:45 e non furiani biotto visto che si giocherà a Ushutioso. Mercato, scopi dello Sporting, isovinanze o anche formazione, ne parlavamo a 8:45 in cui il nostro invitato della redazione Claude Ferrandi da ascoltatorna in podcast. E principia a 33esima edizione di racchette di corai in Dorudiano Bastiaccio, dopo 32 anni passati in Aiaccio. I futuri star di tennis europeo sono aspettati a Ua, a partire da 10 ore al centro di Luciana. 8 nazioni europee partecipano a sta competizione femminile riservata ai meno di 12 anni. I delegazioni sono state presentate a Risiera in una cerimonia organizzata tra Vitio Porto e la cittadella di Bastia, un appuntamento che ha fatto a rinomina di donne diventati campioni come l'ultima incoronata Roland Garros Mira Andreeva a Joanna Russia aveva vinto la racchetta di corail in 2019.
2: Ringraziamo per lontano, ci ritroviamo a 11 ore.
3: Allora, un'ora dopo.
2: A dopo.
4: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
2: La Corse est placée aujourd'hui en vigilance orange canicule. Une vigilance jaune orage concerne également l'ensemble de l'île. Demain, seule la vigilance orange pour canicule sera maintenue. Pour cette journée de jeudi, le soleil domine largement en matinée sur une grande partie de la Corse. En revanche, des nuages se développent rapidement sur les reliefs et l'intérieur de l'île. Dès la fin de matinée, et surtout dans l'après-midi, des averses parfois orageuses éclatent sur les massifs, l'Altaroc, le Courtenay, la région bastiaise. Quelques averses pourront également déborder localement sur d'autres secteurs avant une amélioration en fin de journée. Côté vent, c'est un vent faible à modéré dans l'ensemble, devenant variable l'après-midi. En soirée, un vent d'ouest se renforce sur l'extrême sud de l'île. Des températures toujours aussi élevées en lien avec l'épisode de canicule. 31 à 34 degrés en plaine, 26 à 27 degrés en montagne.
1: RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne.

mani verdeggianti ci compano in me. Quelli che sono smariti, egli dorme in un campo santo.

troveranno spalancaluscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello a tanta mamma, accippato a renta fiume, un molino e vapone, lenta una fiamma.

café y un liso. Un cappellato d'un nuletto bianco all'ora di Capitone. Un monte sant'Antonio lì per le acque isole mandava oggi all'isola toscana.

0: gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite.
1: C'était Louise Attaque sur RCFM. On va retrouver, je crois, l'invité.
2: RCFM, l'invité.
1: Julie Lédier, bonjour.
3: Bonjour
1: à tous. Elle m'a parlé donc d'un scontre qui s'apprend à poc à poc et qui s'est organisé domenica in Ajaccio ou noi d'Aosto, donc a Deciori Piazza Batucci.
3: Oui, exactement. Je fais partie du groupe Urban Sketchers Ajaccio, donc un groupe de disegnateurs in da città. Ci staremo in un luogo e disegniamo ciò che avevamo davanti, dunque in situ, in situ. E domenica c'è un gruppo di Bastia che fa la pa disegnare conosco qui e pa due ore di disegno, dopo c'è un bicchiere di amicizia in Piazza Batucci di noi e ci mostriamo i nostri disegni, passiamo un momento piacevo di insieme e dunque e aperto a tutto il mondo, aperto a chi di chi vuole disegnare, provare a disegnare, non so mica corsi, so appuntamenti per disegnare.
1: Yes, sono veramente momenti di scambio tra, prima Ajaccio e Bastia, tra disegnatori e poi anche questo pubblico, pubblico largo che può venire dunque a provare a disegnare e a proporre di noi appena a sua maniera diversa, uso arti.
3: Esattamente, così vediamo lo stile di ciascuno, scambiamo a Nanta i nostri pratichi, ciascuno ha la sua maniera di fare, uso materiali e tutto, e spartiamo così un bel momento di disegno e d'amicizia dopo, ci ritroviamo due volte a un mese, e stavolta domenica è un avvenimento appena più maggiore, ou qui dit Bastia.
1: Julie, comment si passe à l'organisation? Ognuno deve venire in cui a Zogarta e a Zopena o t'avete appena un material sopra il logo?
3: Non, non abbiamo mica un material, ciascuno prende a ciò che gli piace. Tutte le tecniche sono possibili. Donc, aquarelle, mini di couleur, i feltri, allora, per qui di chi vuole ne fa di più. Le chevalet à Tela et à Pitoura, si pour faire ce qui se voulait, et pas disegner, pas passer un moment où piacevole a disegnare.
1: Un appuntamento dunque a domenica a Novi d'Aosta, Deciori, Piazza Abatucci in Ajaccio, un avvenimento, un momento che da dura appena, sino a mezz'ora.
3: Fino a mezz'ora, a fine dell'appuntamento ci facciamo una foto tutti insieme, dunque l'appuntamento è nei nostri reti sociali, Urban Sketchers Ajaccio, e dopo spartiamo l'appuntamento Nantes e dopo spartiamo i foto, i disegni, il gruppo che c'era e tutto, dunque due ore di disegno sopra loco e dopo un momento insieme, per quelli che vogliono stare a bere un colpo, a mangiare con noi, mangiamo in Piazza Batucci. Ecco, dopo mezz'ora il gruppo di Bastia voglia andare a visitare il SIAP d'Ajaccio. Donc, c'è una giornata sana di cultura ajaccina e di spartire. Dunque, tutto il mondo è benvenuto.
1: Ecco, Julie, vi ringrazio, appuntamento dunque a domenica o noi d'Aosta a Deciori, Piazza Batucci, e penso che ti da passare, e m'ha passato un bel momento. A presto, Julie.
3: A presto, e un ringrazio maior per aver annunciato questo avvenimento, e a presto.
1: A presto, e un grand piacere. A presto,
3: arrivederci.
1: Taylor Swift sur RCFM à 10h52.

0: l'Australie, dit Canto Popolo Gours sur l'Inter QFM. On dit ciò, rilanta l'onde d'Adre Guanzamora, un notiziale qui è presentato da Paolo Antoscorcini. Saluta.
1: Salut Arthur, salut à tout. Ti UFLNC ha tenuto una conferenza stampa a Risera, a quale i nostri confratelli di corso mattin erano invitati. A qualche settimana di uso esame a Usenato, UFLNC, Unione dei Combattanti, ridiette il processo di Bovo, o considerare di come un inganno, un sbaglio politico maggiore che ha indienato l'abbandono di rivendicazioni storiche. UFLNC dice che non lascerà mai il popolo gorso essere una qualsiasi comunità che la sia di destino o isolana, una rompitura ideologica maiopa a prima volta della sua storia in cui nozione di comunità di destino divesa di poi il 1988. Un comunicato non parla mica di ripresa di relazioni militari, di più informazioni in un nostro giornale di mezzogiorno e a nota al nostro sito internet. Sono principiati nell'isola i primi vendemmi, a rimani i primi golpi di Puttaglioli sono stati dati in Carbucci, nella mina di Romain Salasca. Vendemmi primati già assai, posto che il vignaggiolo contava di vali dopo la Santa Maria verso il 17 agosto, ma Asichia e Isoleon hanno fatto crescere il livello d'alcol in dell'ua, ciò che porta i viticoltori a vendemmia assai di più presto colpa al cambiamento climatico. Ritratti e riporto sono da ritrovare annanto al nostro sito internet. E d'altronde, se voi siete usta radio, attenti a scrocconeria non tauino, la gendarmeria di Corsica chiama a fa caso, i scrocconi chiamano per telefono e vi propongono i prezzi a buon patto per cacci di vini di qualità e dopo vi domandano di pagare il liquido a nanta un parcheggio, ripartano in quei soldi ma senza davare roba. E precisioni sono da Lidia a nanta e sircfm.fr e per compia. O Sporting sa pronta a giocare il suo primo match in Lega 3 domani la sera in Furiani contro il Puy-en-Velay. Riceviamo d'altronde il suo presidente a vigilia di suo scontro. Fra i temi mintuati stamani, i scopi, i finanzi, un mercato o anche a formazione. Claude Ferrandi era l'invitato della redazione di RCFM stamani, autore meno un quarto da ascoltare quando la vipare in podcast. E ramintemo chi su maggio si giocherà a usciutioso. Ecco Arthur.
0: Vi ringrazio Paolo Anto.
1: Bon, qui a voi, Madiuga.
0: Ma Diuga vince, e speriamo che ci saranno l'auditori canatiama, gli intervenanti.
1: Oui, poi ci sono belli regali.
0: Ci sono assai belli regali. Volete sapere di più? Allora, oggi proponiamo un bon d'achat d'une valeur de 50 euros qui est offert par Marc Ric, qui est un artisan créateur de bijoux, ici en Corse, bien évidemment, spécialisé dans les pièces uniques. En corail rouge, or et argent, œil de Sainte-Lucie, bracelet, collier, boucle d'oreille, pendentif, bague, enfin, je vous fais pas.
1: Un bel régal, ou pas un bel régal.
0: Un bel régal, et puis surtout, mon cher Paolo Anto, la chaise, la gourde, la serviette et le t-shirt d'Idea Austre RCFM.
1: Eh ben, le pack. Et voilà. Un bel régal, oui. Voilà. Appeler pour ta, y colorer la radio, en toute la gourde.
0: Écoute, Paolo Anto, on a bonne journée.
1: Allez, encore voi.
0: À presto.
2: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti cultivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succiuburu e basta.
0: La Corse placée aujourd'hui en vigilance orange canicule, une vigilance jaune orage concerne également l'ensemble de l'île. Demain, seule la vigilance orange pour canicule est maintenue. Pour cette journée de jeudi, le soleil domine largement en matinée sur une grande partie de la Corse. En revanche, des nuages se développent rapidement sur les reliefs et l'intérieur de l'île. Des températures qui restent élevées en lien aussi avec l'épisode de canicule. 31 à 34 degrés en pleine, 26 à 27 degrés sur les reliefs. Et puis un point aussi sur le vent, un vent qui est faible modéré dans l'ensemble, devenant variable l'après-midi. En soirée, un vent d'ouest se renforce sur l'extrême sud de l'île.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: de 11h à midi.
1: François Inaucha, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Comment andiamo?
2: Ah, c'est mandat, finalement, t'es bien.
1: In dove in paese? In Ajaccio?
2: No, no, no, in Vitour.
1: Ah, in Vitour, che ti va? Tu travaglietti stamani?
2: Sì, sono tutto commerciato.
1: Ah, sì, allora fatti, appena in strada.
2: Sì.
1: Bon, avete già giocato in conosco?
2: Sì.
1: Allora, se voi volete, possiamo cominciare con un blind test, dunque conoscete le regole, cioè riconosce il titolo e quello o quelli che cantano.
2: Ahi.
1: Andiamo.

0: Sidé Nanterre, TFM, et au Radista à Saint-Théa, Vincent Albertine et Isoaget Tivioridi.
1: Alimuncina, una pianta che si sente prima di uela, perché basta tuca esovronde per sente subito un provume il limone. Adruerede spesso in dell'orti, bigina e gase, perché di una pianta salvadiga che cresce sola e che ferma sempre verde. Esovronde sottondule, appena dentellade, assai larghe, s'assomiglia a tempo a menta e a una buncigula con zingamica. Isoviori, sottiughi e bianchi. Ma non è mica per isoviori che la si conosce, ma per usobruvume. A limoncina è una pianta ubrada per appaggia o gurpu, che si goglie da boi sempre per fa tisane che aiutano a rilassarsi e a ridrua appena iserenida. Si dice che l'aiuta a dormire meglio e a caccia o stress. C'è soprattutto una pianta che è buona per onne, e di una di ste piante che rivane e che cresce in furia quando la si goglie, appena gume a menta. E ciò la sabe che a limoncina di una pianta di alla stessa famiglia. L'abe a cercano di nu, cercano sobruvume isoviori. E odie ci so chi la obrano spesso in cugina, per uso usto di limone. A limoncina di una pianta aromatica e medicinale che l'uggio la conosce. Che l'uggio la tasta e musca per scoprire un sobruvume meraviglioso. Bagetti Vioridi.

0: C'était une femme avec une femme de Mecano et Awayo Radista Asante a Marco Biancarelli e oggi ci parla di Dara Modi. Ascoltiamo.
1: Buongiorno cari. A volte, quando a terra moe, sotto la scia... Are, Daghera Antonia mi rimette a cantare, sangue la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a terra si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto. Ma chi accade mentre sul terremoto? Aiuto a cercare a spiegarvelo. A sapete di sicuro, ma a prima strada terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie facinascia ciò che si chiama i correnti di convinzioni che li spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché questa energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che tu saria meglio che da cadisse in mare, e no. Perché questa energia faria mo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidaria ni più forza di un dino verso i costi, creando ciò che lo si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che è a terra che beviva, che si muove e che cambia ogni giorno.

Radira Mondo Mediterraneo Nanta RTFM e Caramighi. Badia lascia in buona compagnia con Paolo Turchi Doriani, chi sarà con voi beh, a Ostra emissione di Idea Ostra. Buona giornata a tutti, Nanta, a Vreguanza Mor.

0: E qua i messaggeri ad aspettare, i messaggeri da ridurre un concerto, un calbilu, dege da ostu, non mi sbaglio, per quando è monaiaccio con Antoinette. Salute Antoinette.
1: Buongiorno, vabbè.
0: Vabbè, boy.
1: Vabbè, faccio un caldo, ma tutto va bene.
0: Anche un aiaccio.
1: Ah, si muore, non so mica se è peggio un aiaccio un altro.
0: Ma... Ah, non si va anche a nulla. Quanto meglio di stessa
1: fa. Un sole, un caldo, ma da presto a me quest'anno abbiamo tutto.
0: Ah, vabbè, abbiamo un bacchetto completo, vuol dire.
1: Oh, se ne è che non potremmo campare questo caldo.
0: Beh, c'ho le raise. Abituarsi, perché da presto a me non è ancora compio.
1: Adesso ne peggio un peggio.
0: Sì, mi pare.
1: Ah, allora, mi chiamavo perché, per parlare un po' di storia, perché tanto anni fa, enfin yeah. 10 anni fa, un paese di Gua, nous appelle le paese Churchinello, Churchinello. Yeah. E 10 anni fa, il y a nous fait une statue, enfin il y a Jean-Raon et nous coula d'accanta par nous grâce à sa statue. Et d'où est que Ben rigole à nous dit non, enfin par canta, un paese di Gua.
0: Ah, bonne notizia.
1: Alors,
0: à qui aurais prévu tu?
1: A
0: Nord di Zero, un concerto dunque di oggi di Agraona
1: davanti a piazza della cioè, statua di Churchinello.
0: Voilà, piazza Stadula, dunque beh, invidiamo a tutti a essere in guagno, sto a risere allora.
1: Ah, c'è di un ruccione, mica di un ruccione.
0: No, da tutta da Gorsi Gazan, lì.
1: Ma e poi Churchinello ci sono le lingue, culture e tutto, perché parliamo sempre della lingua gorsa, arrivera c'era Bogevanto in a piedi, c'era un piccolo bugliarendo match, c'era un piccolo gruppo di giovani che hanno una ventina d'anni, si chiamano Zulana, e che hanno una voce magnifica. E francamente è stata una meraviglia. Una gioventù con una lingua che canta, non fa solo che non fa tesoro canzone.
0: È sua creazione.
1: È sua creazione, e francamente ci vuole veramente andare a bere, perché.
0: Ah, e cioè la sostiene.
1: Questa me la bene e sostiene di questa gioventù ha bisogno di.
0: Poi c'è una lingua Agustì che. Qui impegna d'assai et qui viaggia assai à qualità di noi, hein, tu l'as dit là.
1: Qui, francamente, sono veramente più canzoni che vi toccano, e cioè di quel che francamente è bene.
0: Eh beh, ma c'è la sostanza lì, e se non ha qualcosa a mandare a RCFM, l'aspettiamo.
1: Beh, ma sono giovane, non ho niente là, non parlo di titeli, sono titeli. E quando vuoi dire da questa scena, un cubo di vent'anni, tu pensi che lì sono quelli che hanno più rilievo di un nostro...
0: Di l'andadura. Beh, tanto meglio. È una speranza
1: che c'è sempre. Interessante. Vi ringrazio per una buona giornata, che la lingua gorsa c'è sempre qui.
0: Poi sarà, e poi mi diamo torno una volta a tutti in guagno, ben a risera.
1: Ben a risera, non ordisera, io ho già grauno.
0: Davanti a Churchinello.
1: Davanti a Churchinello.
0: Ecco.
1: Un abbraccio a tutta la squadra.
0: Altrettanto, a ringraziare Antonietta,
1: a presto.
0: A Belgi. E ritroviamo a Gisè Mbizzani. Buongiorno Gisè.
2: Saluto Europa.
0: Saluto a voi. Vabbè, salute, voi allora.
2: Salutiamo, come ci chiamo? Antoinette.
0: Antoinette, dai.
2: Antoinette, salutiamo. E beh, Europa. Quest'anno i legumi e i segari, che ho visto già la televisione, che lo sia in continente, che lo sia in Corsica, tutto bruciato.
0: Un fermanunda.
2: Piani di gallivioli, di insalata. Qui adesso è un'annataccia, eh?
0: Ah, è poco. Conta a me, non è un cubedio che è quella che bene.
2: Allora, mica solamente. Mica solamente una cresce. Ma una esce rari.
0: Ce la dici. Da per sapere, ce l'era.
2: Quelli anche più grave.
0: Ce l'era arrivata a una nuova maniera di far crescere i legumi, perché da per sapere.
2: Quest'anno, attenzione. Rari, peggio che cari, perché cari quelli che danno i soldi, poi lo compriamo, ma rari, non vedo mica come si può fare.
0: Rari, un cucù i soldi, le orte.
2: Attenzione, è tutto bruciato, Una sicurezza da manto al mondo.
0: E da manto al mondo, di vero.
2: Per un corso che hanno mutato un
0: esercizio.
2: Per lui, E poi come ne abbiamo parlato a rimane, sono anche compiuto, allora la fare anche un peggio.
0: No, fino al mese d'ottobre, allora mica c'è d'imperatore Gusti, ma in tutti i casi a Stadina Isamighiri, da durare fino al mese d'ottobre.
2: Allora lui ha già detto a Bruno che c'è un'itecchia, ma l'acqua, la corda, a me mi va già paura a Randen.
0: Ah,
2: Lui a Romagna è parlato a Randen, non sono mica in due, c'è uno che ha mai detto, ma non è mica arrivato il paese in due giorni.
0: E quanto a me sarà per questi luoghi di gente ugorsica, no? Di ugortinese,
2: non so mica. No? Allora mi va già paura, francamente.
0: Perché l'acqua l'hanno avuto un bizzarone, mi pare.
2: Ah.
0: Un cubaretto di paesi in giro o gente, ma mica è aperto e a Randen, no?
2: L'acqua è venuta, ma mica
0: a Randen. E come sono i nuli oggi in paese?
2: Bene, ho preso qua e sento le tronite.
0: Ah.
2: Lontane, da noi un po' momento non c'è nulla.
0: Non c'è nulla, ma Sabigino o temporale quantunque?
2: Oui, l'annunciano, E da questo c'è che tu visto sarebbe l'ultimo giorno, perché che domani è sabato no.
0: No, ribia a Solana.
2: Dunque, Giuseppe di Vizzane, c'è l'Asia Franca oggi.
0: Voilà. A poco presso a Stadine è salva.
2: Opa, siamo sempre inquieti, sempre. Non so mica i migli, sono i gimi, non è mica i gimi, devo cambiamenti di limo.
0: Ce l'ha conciassi guarda natura, andi è così.
2: Opa, siamo nati per soffre.
0: Ah, yeah, di Giano Bastia 1905, i sosteniori. All'epoca tutto il mondo diceva, boh, chi modo tu, hai una ragione.
2: Ma
0: lascia
2: a
0: piazza all'astri a domani. Vabbè, Gisè, tenite
2: voi.
0: Coraggio, a Begi, e buona giornata. Ce la fa caso a natura, ce la fa. E si attenti di no, perché non so più i tempi di prima, ad una urta, dunque. Ecco, allora, aspettando le vostre diame al 04 95 32 22 22, ritroviamo a coscienza con Udovidolo d'aspetto.

kušenca od vidolu ta speta kušenca con ridruare de mica in giro se stato in concerto perché chi è a squadra di giovani di creatori di musiganti di canterini entrace e prepara usano dischetto dunque li breghiamo forza e coraggio e ci driga di sta sante a so creazione parlando di creazione di musica stasera feli in concerto un Piero Gasevetti e l'artista da ridruare dopo domani di no, scusatemi, in paese d'Olmo e l'otto d'agosto in Ghisonaccia e sarà anche un'ora in arbitreccia. Amici, e vostre diame, l'aspettiamo sempre, 04 95 32 22 22, appena in musica per decidarsi cosa di meglio di Tony Toga con Bella Vida.

bella vita con Tony Toga, acqua vita, cognac e te ne avremo bisogno per lo scontro di Sporting sabato, manco sabato, domani, cosa dico, siete da oggi il primo scontro di un nostro Sporting Club di Bastia, in Lega 3, scontro contro il Puyenvel FC, e su match a stagione di Uscubu, saranno da ascoltare non talonde di RCFM, coi commenti di Alessandro Antonini e Battisto Mosconi. 04 95 32 22 22, chiama de bourre, baspettez sempre, e per awa, Ivaran, l'antenna di Diepo, cu MNF, minefuto.

Varan, MNF, Minevu, tu, Madiepon, Cinevu, Timu Mika, Gruppo e Darid Roa, Stasera, Usula, Diu, Domone, Pedragurbara e Dobu Domone, San Martino, 04 95 32 22 22, aspettiamo sempre vostre diame. Per Awa, cosa avemo? Appena di Vidalba, con Babilonia e dopo giriremo per l'idea vostra.

0: e qua Bidalba, cu Babilonia, e ridurremo a Martino in Aliria. Saluto Martino.
1: Salute Paolo e buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ah, non voglio mica lasciarvi solo così.
0: Ringraziavi.
1: mi sono deciso a dire Vittoria, ma andiamo a picchio, sennò. In due giorni non scrivi a cani, si riposano e basta.
0: Ecco, a Chapitano così, d'après me, si va in una siesta ovresco.
1: Uso più sotto l'erba che sono sotto la clima.
0: D'après me si sta meglio sotto la clima.
1: Andiamo a un po' una piccola domanda, non si sa mai. Allora, come si può dire un eclipse? Perché il 12 d'agosto c'è questa famosa eclipse solare che da bene, e dunque c'è luce una viura, una parola, qualcosa così. Una piccola domanda così ai nostri auditori.
0: Un po' da so che in generale abbiamo la parola eclisse. È all'origine di una parola greca, dunque di eclipsis, mi pare, che vuole dire abbandono. Dunque, non so mica se c'è una parola rapporto.
1: Filippo mi ha parlato di un'altra parola che si avvicina piuttosto di una viura, ma bon.
0: Oui, perché di volte non abbiamo mica, sapete, la lingua corsa non è mica la parola stessa, giusta, precisa, ma c'è una maniera di dire, un filare, un'espressione, un detto, per parlare di un affare preciso, dunque tanto c'è una maniera di dirla.
1: Andiamo
0: in lampada. E come va la nostra piedia?
1: Non sono mica in piedi. Come l'ha detto Giancarlo parecchi volte, non sono mai in Aliria.
0: Sono
1: sempre a battere a diritti a manca, dunque.
0: Sono
1: in Bastiglia, sono vicino a voi, sono quasi.
0: Per i luoghi di Porto Latino e di ACFM. Non ti rispondeva a schiacce. Martino, ha già me lampada, aspettiamo risposte. Hai detto, e diamo numerose.
1: Sto assente.
0: A ringraziarvi, Martì.
1: So io.
0: A presto. Ieri è vero che, di volte, la maggior parte di parole in corso sono parole ladine, quindi una parola greca in francese, allora eclisse, non so mica il gaccio di usore, ma se esiste un detto, e ci sarà, perché l'eclisse non è mai avuto barretti in corso, chiamate pure 0495 32 22 22 per rispondere a Diama di Martino, e però noi andiamo a stare a Patrizia Boli con Giravilla.

Diaboli, Giravilla. Allora, una vista, una vistiga per Martino che ci ha chiamato. Dunque, il dizionario di Joseph Sigourani aiuterò sbrumadura e fuscadura di vosco di alune di usore. Dunque, perché mica, in tutti i casi, bon, abbiamo cercato di noi, i nostri parenti italiani, e gli di noi dicono l'eclisse, e gli spagnoli dicono eclipse. Dunque, ecco una vista per Martino, secca chi sia risposta. Dunque, l'eclisse, come si direbbe in corso l'eclipse, chiama de burra 04 95 32 22 22. Bon, appena di friscura, guaviletta, a fresco.

0: parlé de un concerto marti o di giotto d'agosto in Santo Pedro di Danda e noi andiamo in San Martino di Loda con Pierre. Saluto Pierre.
1: Salute.
0: Buongiorno.
1: Ma va?
0: E voi?
1: Oh,
0: yeah.
1: Yeah.
0: Sa sua.
1: Boh, voi raccontate due storiette, mi pare che di tempo a scuola in...
0: Ah.
1: Che è un ora d'aglio, donno, ma è bisogno, non so, sono mica a prima di appena usare.
0: Ah, non c'è male.
1: Mi promina un ponte, diceva di Nicolò, a Quambocca.
0: Yeah.
1: E c'è una finestra accesa. E c'è una donna spunta, una donna, un pezzone, ma le due, mica un mannequin, ma le che due. Dunque, la donna era in isetta, caccia in isetta, dopo caccia su angoscia, e dopo, parabum, sono cascato di rete e mi sono svegliato.
0: Voilà.
1: Quella prima, la seconda, tutto il mondo la conosce. Sono quattro pinciuli, questi mi dirà di mico maese, ma quando c'è un uomo da rete da per mica per dire.
0: Ah. Quand t'as même ouvert soi Pierre. Pierre, bisantimo mica. Ah beh. Pierre. Ah. C'è qualcosa gumba. Bon, ribieremo a Pierre se lo giriamo a dopo per questa seconda storietta. Beh oui, bon, eh beh, storie un coup di. Disogni così, ci va già un viaggio, un rinfrescano mica, ma in tutti i casi ci mettono a brama di continuare l'emissione. Allora, per ora, penuccia di pubblicità e dopo ci ritroviamo qua, ronda di Ubescaor e poi giusto appunto, ne parlavamo prima.
2: Ici. Bonne journée. Ici. C'est ici RCFM. Ici.
3: Un ballo è di ritorno a Nanterre CFM, compatte tutta stagione di un Sporting Club di Bastia in Lega 3, in Furiani, come Nanta Vorayagur, Siga. Rendez-vous ce vendredi pour la première journée de championnat. Le Sporting Club de Bastia reçoit le Puy-en-Velay à 20h45, un match commenté en direct et en intégralité sur RCFM, à Seven Samor, à Radio di Ballo Corso.
2: L'été est là. Ici aussi.
4: Ici RCFM, votre radio.
0: Ecco, e moridro a Pierre. Resteremo a Santa Epo dopo, hein? Obbe allora, che muovato.
1: Dunque, i quattro francesi, dunque, non ti riciclete, da quei zandule e garzette, e ce ne usa, onza, va verso Dipo, e gli dice, bonjour monsieur, vous pouvez me faire un peu d'essence? Ah, Lippo guarda. Ah, c'ho i droni. Da bisogno di mettere l'acqua, mettere l'essence. Così. Dopo dice, vous pouvez me mettre un peu d'huile? Ah, puis à burette d'onde. Il mette sotto asile. Vous pouvez donner un coup au pare-brise? Ah, Lippo vient en straccio. Net au bidone, così. Tu mi dici che si mette da rede, ride con i tre altri che erano da rede a rede, si gira, o dico che mette un sciambulone, altro gli dice, j'ai chiudé la portiera.
0: Ah, oh. j'ai chiudé la portiera. Li ci viaggio scherzo, ma mica.
1: Mica nomi, mica luoghi.
0: No, mica, Palisiamo un'onda.
1: E per compie, ma gli ho domandato altri giorni. È sempre la Spagna campione del mondo, no?
0: Penso di sì.
1: E a Francia, comunque di Micaela che ha vinto.
0: Si dipende, se vuoi stare a Sant'Adele in francese, di Francia, ma bon, per un mondo usano mi pare di Spagna.
1: E chi vuole dire? Cambiato o allo? Sono gli inglesi, no?
0: Sono
1: gli inglesi, no? O allo?
0: Sono gli inglesi che l'hanno inventato. C'era una burla così, una storietta, non so più come la dice, sono gli inglesi che hanno inventato, i tedeschi che giocano e non so più quale chi vince sempre.
1: Sono mica, dunque sono mica francesi.
0: No. Ah no, manca appena.
1: Bon.
0: Et quoi Bon. Eh bien, obi, ringraziabi.
1: Sorry.
0: Ah, a toi, ci ha preso.
1: Buongiorno a tutti.
0: E buona giornata a voi.
1: Ali.
0: A vegi. Ecco per storiette di biere e a allora, beh, e poi, a ronda di ubiscaore.

0: Tiravante dali a ronda di pescatori di Epo, ali in grossetto con Battisto, saluto Batti.
1: Salute, saluto a voi.
0: Buongiorno.
1: Allora, oggi è la giornata di storia, ne ha già una di noi.
0: Ah.
1: Ha contato un governo, è morto, c'è tutto morto. Tutte le volte che c'era una riunione, un consiglio, un governo, un caldo raccontava una storia.
0: Ah.
1: Allora, un governo che era innanzitutto era già conosciuto appena appena, era macellato. E andava a fare la tornata in cui capo di voleva andare a casa, non mica come lui. E si è passata dopo l'annata, 40 anni, dopo la guerra.
0: Yeah.
1: E allora ero un invitato di magistrati in terreno. L'altro magistrato. Allora, come era amico di Pietro Rivesi, mi ha aiutato il presidente di un consiglio dei Padiglia, passava 4-5 anni di Pietro, è andato e l'ha invitato, l'ha pigliato in cui capo di voleva, è venuto in un caldo. Una notte. A discorre, ma i casi non erano mica occupati come voi. E andato lì vicino a domandare un vaso o presidente di un consiglio. Hai capito?
0: Ah, d'accordo.
1: Un presidente di un consiglio sarebbe quasi come un primo ministro. Vale?
0: Ah, io stesso a fare. D'accordo.
1: E ti capito come si passava prima? Lui si è passato allungando.
0: Non so mica, no. Si era scambiato odie.
1: Oggi per scambiare tutto, si caso noi, si lega bene.
0: C'è tutto.
1: L'ho preso. E si capisce. Sono andato a sapere. Era andato un po' vicino, dicevo, io sono preso un vaso per un magistrato. L'ha notato sul bisogno.
0: Non
1: fa che non andasse mica alla macchia.
0: Poi so chi si chiamava Ugadino, all'epoca.
1: Faccio ridere.
0: Storia in Corsica così ne avevamo parecchie.
1: Ce n'era parecchie. Ogni volta raccontava una storia. Un po' lui.
0: Ah. Così c'era una maniera di principio augusivo come le si deve.
1: No, finisce.
0: Alla fine.
1: Così era come andava. Era Corsica.
0: Tutto il mondo andava in pace con la risa in bocca.
1: Era Corsica, era prima.
0: Ah, e si ridia di più,
1: altro.
0: Altro. E beh, Battisto.
1: C'era un po' di
0: poi storie di Biagia, non ve la strocche, storie.
1: Ma questo era spiegato, come era, no?
0: Ah, boh.
1: Un figliolo non inventava che l'altro magistrato, provvede, questo del...
0: Era una gioca.
1: No, non esistiamo mica.
0: Ah, ma era una gioca, sto mera, allora.
1: Era una gioca, io a carte e tutto, avevo morto.
0: Ah, all'uso antico, lì. All'uso grosso.
1: All'uso grosso.
0: Ecco.
1: Allora, a presto.
0: A ringraziare a TV. A presto. Altrettanto. Storia municipale ci n'era assai, si decontava un paese, ma in certi paesi con la politica non si ridia mica troppo, ma certi erano, conoscevano le sue storie, lì. Sorgente d'amore a Lettizia Giuntini, le violoncelle, e da ridroaci cu dopo, di idea vostra, 04 95 32 22 22.

0: notizia giuntini le violoncelle de moida sorgente d'amore a nostra amiga Valanina, nostra amiga Vastora, saludemo e aspettiamo di stare assente per nuove creazioni e accompagnamenti. A ora ritroviamo a nostro amico Angelo a Bonte Aleccio. Salute Angelo.
1: Oba, salute, buongiorno a tutti. Boh.
0: Sì.
1: Come è il regio autonoma, non so mica se la grema o se non lo.
0: Ah.
1: Boh, spera.
0: Cos'è il gallo che fa così?
1: Oba, ha già anche una storia, ma è tragica.
0: Ah.
1: Non voglio promessa
0: a ieri. Sì, sì, sì.
1: Dicono che William Shakespeare era un drammaturgo, William Shakespeare era un drammaturgo e poeta inglese che sarebbe nato in 1564 desta bella, bella città di Stratford. Bon, ci sono mai andato, ma mi ha detto che era bella.
0: Ouais, Ponchaire si chiama.
1: E dopo dei studi qui impara un po' il latino e entra in una truppa di teatrini di Londra.
0: Yeah.
1: Per scrivere le sue prime poesie. Bon. Dopo Shakespeare si interessa ai drammi storici dell'epopea inglese di Avera di Deux Roses del secolo VI. E di tanto che lo scrive, tutte queste belle cose, Romeo e Giulietta, Le Roi Lear, Otello e tante tante altre. E allora ne venimo ai vetti di sta storia di Hamlet. Qui. Allora, sta storia si compie come de un macello a fette. Ed è così, perché Hamlet, tragedia che mette l'uomo davanti a sua doppia enigma di uso esse e di uso estino, qua la famosa questione esse o
0: un esse.
1: Bon, la storia di questa tragedia comincia quando Hamlet impara che usò Abo, il re di Wanamark, di tombo. E so che è strano, l'ampara da usò un fantomago di usò Abo, che li parla. Che annuncia che l'assassino di un fratello Claudius, un fratello di Osoamo. E su Claudius non aspetta mica tanto per pigliarsi la regina e un reame. E beh, fa per farmi appia tutto.
0: Ah, mi appia.
1: Bon, allora, il fantomago di Osoabo insiste e domanda a Hamlet di va a sua vendetta. Siamo in una storia di vendetta con lui.
0: Di volte sapete, Shakespeare si ispirava da fatti. Enfin, si dice anche che per Otello ha preso per esempio la storia di San Piero Gorso.
1: È vero, va a dirlo perché me lo ricordavo. Ma Hamlet si conosce e sa che non ha né un carattere né un coraggio di va a sua vendetta. Hamlet si trova davanti, e così si trova davanti un dilemma e di paura di essere rimbiccato come di noi, perché un rimbecco è quello che non può mica fare a vendetta.
0: Yeah.
1: Allora a Libroa di un'altra maniera per vendicarsi Hamlet scrive gioca davanti a Claudius una pezza di teatro con la storia che si assomiglia all'assassino dell'assassino di Osoabo. Ma Claudius si sente offeso e vuole tombare Hamlet. E così nasce un pari bigliettini tra tutti questi personaggi, a chi si tomba, a chi. E dopo c'è una serie di vendette, muoiono quasi tutti. Questa storia si compie con il re di Norvegia che bene. e per me che c'è la piazza e si proclama re di Danimarca. I critici letterari dicono che so che sicuro, so che prime poesie so di codice spiro, ma i nostri critici hanno mica solo ubito di paternità di Asopara, ma hanno di nuovo ubito di l'esistenza di un personaggio Shakespeare. Vero Shakespeare sarebbe un certo John Foriot, un poeta d'origine italiano. Ah. E cosa che io trovo? Direbbe di qualcosa in lingua corsa.
0: Francamente. Se non parla sai, e poi di sempre bene di parlare di cultura mondiale in lingua corsa.
1: Domani sarteremo Dumè, parleremo di Dumè.
0: Voilà.
1: Ma a San Domenico.
0: E di Ebera. Non c'è mica scordato che ci ne pareti in corsi, no?
1: No, è
0: vero, Dumè di come. Voilà, ecco. E beh, oggi la ringraziabi, a trovarci domani.
1: Ringrazio, a domani.
0: Tocca a me a ringraziabi, a domani. Ecco, di Ebera che domani è San Domenico. Dunque, ciò che ramintassi di vestigiare di da a vesta ai nostri amici Dumè. 04 95 32 22 22 torna poco presto in 5 minuti e per avanti ma sta sente a Jacques Cuglioli esiste e ci ritroviamo dopo.

0: ko a Jacques Cuglioli esiste, o appiamo a straiso Ciacu Francesco. Saluto Francesco.
1: Saluto Paolo.
0: Buongiorno.
1: So Paolo, so cu Paolo Turco.
0: So io Turco.
1: E vedo di un altro Turco che ti chiama.
0: Ah bon?
1: Chiamava perché sono stato un po' commosso sentendo l'informazione di un comunicato di un fronte.
0: Ah.
1: Allora, non ho mica letto, non ho anche avuto il giornale, che in paese giunge tardi.
0: Yeah.
1: Ma ho inteso ciò che l'hanno ritenuto i giornalisti del CFM.
0: Forse dico smattan perché mi pare, sono isolia e se sta di a conferenza di stampa.
1: Voilà, ma yeah. I giornalisti di SFM hanno letto e li ho comunicati, dunque ciò che l'hanno ritenuto è l'abbandono via a comunità di destino. Sono un po' commosso quantunque, perché non sono attaccati ai vostri.
0: Yeah.
1: Bisogna uccidere di spazzare appena davanti all'uscio della nostra casa, e piuttosto che attaccare certi che non ci sono per nulla, sarebbe meglio di occuparsi di corsi che si fanno una speculazione a mortalina, che vendono terreni e case, perché abbiamo cantato Bergogna a te che vendi a terra, e c'è una canzone che tengo sempre caro e che penso ha un valore potente.
0: Ma è sempre particolare questa storia di speculazione. Io oggi pensavo alla straurta perché chi, fuori di ovvente, di comunicati, di oresto, sappiamo chi in generale i discorsi, la politica cerca a mettere in onda qualcosa per gestire la speculazione, riesce o non riesce, non quello di un'altra affare, ma mi dice io, certi corsi che bandano di no de orte, e adesso è meglio quando ci saranno più i famosi arretti mio completamente, di chi ha mentuato i corsi non potranno mica danno i terreni, i gas, i paesi, eccetera, perché a tempo avevamo la povertà, in generale, mica tutti, ma c'è.
1: Sono obbligato a vendere tu, a sbarazzarti.
0: E perché così non avranno mica scelta, dunque c'è anche questa parte gusti, perché di orte, e non so più quale chi scriveva di non antaerede, chi diceva, di vera lì c'è la speculazione in corso, casa abbiamo, non un po' di gaugoso l'affare, ma c'è di nuovo a tempo i corsi un po' non mica danno, perché è bug in corsi in generale, sono scarse.
1: Certo, danno manco a pure per pagare e successione.
0: Manco
1: per prendere la casa per pagare
0: esattamente.
1: Successione.
0: Perché se avete una casa a 100, dico qualcosa così, a 100.000 euro in paese, e ciò che paga, se voi siete non un statuto regolare francese, ciò che paga può coprire su 60 o 70%, tra 60 o 70, non so più, ma dunque vale a dire che la vostra casa vi rivene a 30.000 euro, ma c'è la bende là.
1: Piuttosto che a maestra un discorso che si assomiglia più a quello di un fronte nazionale, di un rassemblement nazionale, meglio variano attaccarsi a questi punti politici importantissimi.
0: Io credo che dia qualcosa di più generale, che custodia, non è manco, è sempre la stessa affare, cioè a trattare, a bere, a discorrere, a ragionare con il governo. D'après me, se non prepariamo mica, non assistiamo mica a vine di adramandire in corsa di trasmissione di patrimonio, siamo male, per essere una strage civilizzazionale, ma ciò che chiede è che non sono mica politicanti di noi.
1: Una questione, poi non l'ho mica visto. È scritto un francese o comunicato io fronte o è scritto un
0: francese? Bila dico francamente, non ho manco guardato. Ha preso il giornale prima, giudiando, ha visto il ritratto, ma non ho mica letto l'articolo. Dunque,
1: allora, francamente.
0: Ci verremo un punto, sti pochi giorni, non t'ha.
1: Ne butteremo volentieri a discorrere non tassi punti qui, perché il luogo d'attaccarsi a se disgraziati che vengono a certi a travagliare e chi sono qui di poi quanti anni De mo non pa funga tutti questi, quelli che facciano, che facciano campano, si campiù.
0: Ah, una zoi, ma in tutti i casi, bon, sa zo chi c'entrerà un per nulla dalla politica di governo e on scambierà quasi nulla, dunque, bon, per ora, penso che dia una maniera di esistimo sempre, ma mica di più.
1: Francamente, contavo che ne avessimo toccata già a fondo, ma mi pare che siamo capaci a zappare per andare
0: più. Ma come noi diciamo prima, c'è una leva, c'è una gioventù, c'è la vera speranza, perché c'è la creazione, la rama di noi, di vera, parecchia affari, di capire un mondo, e di dire un nostro mondo, e dunque io mi arrembo a questa gioventù così, e non perdo mica la speranza, ne ho viato.
1: No, questo è giustamente, ma ci vogliamo anche lasciare avviarsi a certe andature che sentono buono.
0: No, ma è perché, cioè, al fondo di Ugozo, di la trasmissione a Dramandera, cosa tramandiamo, cosa gli spieghiamo e come portiamo un antesodiasi a Elia? Eh? Perché di urte a gioventù cerchiamo a fare i biaidiasi che sono mica i suoi, sono quelli di generazione prima, e c'ho la cerca di scorrere con Elia e dirgli cosa vuoi dire, come vuoi va, e io ti spiegherò, ti darò di l'arnesi, ma dopo tocca a te, mica a me, di scegliere la strada, di martiare, di andare e di va. Dunque è importantissimo per me di addramandare questa gioventù, di accompagnare in tutti i casi la gioventù, con la lingua e la cultura.
1: È il più importante.
0: Ecco, Vance. Ebbene, tutti i casi ringraziamo per questa diama. Allo?
1: E forse...
0: Ah, non mi sentiamo più.
1: Forse un altro giorno.
0: Si Dio vuole. Abbeggio, Vance, ringraziamo.
1: Un abbraccio.
0: Allì, buona giornata, abbeggi. E ridurremo Anto a Vinzulasca. Saluto Anto.
2: Saluto Paolo Mumolimo.
0: Vabbè, poi allora.
2: Vabbè, ringrazio. E diciamo, beh, giusto due minuti per rettificare una bestialità che ha detto ieri.
0: Ah, oh, mannaggia, una bestialità.
2: Tutti i nostri amici, la nostra equipe, tutti i vecchi, una stanno assente. E la bagnetta della scialità di mica prima, spiego non sarà mica l'ultima con il geraggio.
0: No,
2: la giuetta talmente, ma buon, sa di busso di corice l'ha già fatta, ma diversamente la mica busso di corice.
0: Io penso mica che la sia una bestialità, un
2: toro. No, mica una bestialità, no. un sbaglio.
0: Un sbaglio, è una giuppola, accade a tutti.
2: Ma fa, se lo si può corice. E il bagnetto, quando ha amato, hai detto, sono in cima a Momanesca, ci sono avuto quello. E io ho detto, a un altro senso, ma tasce ti ha compito. E mi sono reso conto, di mica l'espressione consacrata di a Momanesca è accabata.
0: Accabata?
2: Che sì, sono in cima, sono un capo a Manesca, è finito, ma tasce ti ha compito. Avere l'espressione è questa.
0: Allora, ditela un'altra volta per piacere, Anto.
2: A Momanesca è accabata.
0: A Momanesca è accabata. Allora, ora avremo.
2: Voilà, dunque, bon, il briaco dice perché mi piace mica lasciarla fare.
0: No, ma bon. Non eravamo mica così lontani da Osenso.
2: Non passo mica il desiderio allo stesso tempo. Nel senso, dopo sono mica specialista.
0: No, è comune. Ma in tutti i casi è una bella maniera di dire.
2: Una bella parola. Ma per dirvi tutto, che vanno a stare dove dici, che un mio cugino, come Lorenzo Lasca, che mi ha imparato. Peccato che non chiami Michel, perché il corso è veramente in bocca e poi attenzione, c'è il pastore.
0: E ce la mette lì a pressione.
2: Libera di c'è troppo. Ma se no, allora mi ha imparato a Igu perché c'è.
0: È registrata e anche scritta, perché io scrivo a poco presso ciò che posso, ma in tutti i casi di una bellissima espressione.
2: Sì, poi la prima volta che hai inteso un corso, si dice accabato un corso, e te ho un capo, ma buono.
0: Per appena
2: spagnolo.
0: Vabbè, a tutti i casi ringrazio Abianto, per
2: stare. Io che vi ringrazio e prego una giornata, scialatevi là.
0: A stretto, tanto e a presto,
2: va bene.
0: Buona giornata.
2: A voi.
0: E tutte ste parole che fermano per i nostri rudioni, per i nostri luoghi, per le nostre montagne, e a mia montagna ho i diamagialesi, e dopo ci ridurremo per l'ultimo quarto d'ora dell'emissione.

Diamadi alezi, a mio montagna. Montagna oggi è San Cervoni, Rusio per Evale Rusce, dunque preghiamo una buona vista a tutti i paesani di Ulogo, di Rudione. E Diamadi alezi, a mio montagna, Diamadi alezi che vorrei trovare un concerto a Ugavro, Lotu da Ostu, cari amici, torna 10 minuti, daremo tempo per chiamare, risponde, sparte. Au 04 95 32 22 22, awa, bea da Vuntanile, ci ridurremo dopo a 5 iso.

qua cinque isoc, bea da Vuntanella, zocchi ci abigiremo tutti dai Vuntanelle odie, molto più quando non siamo in montagna, e ne abbiamo parlato prima, odie in San Cervoni, a montagna qua su, qua a zo cappella, in cima a cappella di un medievo, San Cervoni, chi dirà un santo che non è mica stato mandato dall'orso, e mi va già piacere assai perché de volte ancora a gente... I miei origini, ma barretti mi chiamano l'orso. Ecco, per la storietta personale. Cari amici, ci abbiniamo da fine di dimissione. Mi cadro un po' di amore oggi, ma una qualità quantunque di quelle, con parecchie storie. E ramintiamo un concerto di oggi di Araona, ben a risera. In guagno davanti a Stadula di Gircinello, bre de Lega, che aveva giurato di combattere a Francia al XVIII secolo, un partigiano di Pasquale Paoli. Dunque Sabigina viene di questa missione, ma torna lì, piccolo viaggio musicale o no, cosa ne dice a tecnica il nostro amico Jean-André? Bon, lì, un'ultima canzone, ci ritroviamo dopo. Pidrigulé, la contraverso, appena di rock punk corso tradizionale.

Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, et awa da guia una seconda, enfin, quelques minutes, ou ridouerai, moi, Boulevard des Airs, featuring Carbone, pour c'est pas si facile, et do bourri, ben, ma, do y piculi a fa, rien, pe fa, cosa, poussou dis taser. Allez, fais d'un concert, un perro gazevetie, l'artiste sera dino da ridro a duman, en paese d'olmo, l'otto da osto, agisonaccia, e un no en albitreccia. Duman, dino, un biscorda de mica, di ubrimus contro di Sporting Club, di Vastia en Lega Dre, scontro contra o Puyenvelé FC, su matchu e a stagio di Uscubu, serrano da ascolta di maniera zana, sana zana, a stagio, nantalon de DRCFM, coi gumenti d'Alex Antonini e Battisto Mosconi. Domani di noi, un de giore di Madina, e scambiano l'abitudine, mica a zera sempre i concerti d'estate, aiu, a un de giore di Madina, larga iola, concerto di Ovviado Montese in chiesa di Ubaese. Allez, c'est pas si facile. Ben oui, c'est si facile. Et d'Oburibe.

0: qualsiasi a guidare di Dire Straits, Sultans of Swing, ali una piccola pagina da Jandawa.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Alors, stasera feli in concerto un perugase vecchie, feli da ridroa di no duman in paese d'Olmo e l'otto da ostu in ghisonaccia e uno in albitreccia. Usette da ostu primus contro di un Sporting Club di Bastia in Lega 3 scontro contro o più envelé FC, match e stagio da seguida non talon di RCFM e cui gumenti d'Alex Antonini e Battisto Mosconi. Domana sera onde giore madina e ciò la discida siancu d'estate o niente. A onde giore madina in Algaiola concerto di Uviado Montese in chiesa di Ubaese, domani di no concerto un guagno di Oggi di Agraona piazza Lubaese, a Aborta sabato 2026, questo sabato costichi bene, primo challenge Dominic Soletti, concorso di voce a primo lampa di voce a 9:30, l'otto di no apertura di un mercato di Udaio a 4 ore dopo mezzogiorno con concerto di Pulp Fiction regalado a 9 di sera. Un'ora da oggi un Lettia la soggiù Lettia Gadena pro buone scontri con Jean-Marie Arrighi in giro a lingua gorsa con Jean-Pierre Poli per parlare di Clemente De Baoli, ovra di Ludi Pasquale e anche Antoine Marie Graziani per la società e la giustizia in Corsica genuese in San Martino di Lettia, partesi da 3 ore dopo mezzogiorno. In Ghisoni di no un'ora da oggi un paese la soggiù di patrimonio e di storia di luoghi pro buone, una stonda di storia in paese con barretti e conferenze di prima drink a Pasqua Pieri, agropastoralismo e vie communautaire a Ghisoni al XVIIIe siècle, Gian Battista Gasanoa, Ghisoni dans les révolutions de Corse, assoggio memoria di Uvio Morbo, histoire e memoria dei deportés di isolaccio di Uvio Morbo e a sera un concerto di Valagna, dunque domenica 9 d'agosto in Santa Maria a 5 ore. A Riucada un concerto un pigna l'ondeggi d'agosto a 9:30 di sera, queso creazione. Marti, l'ondeggi d'agosto, un San Carlo di Bastia, Anne-Marie Caloni, Guy Lugiani, Jean-Mathieu Vukovic e François Collin probonne un concerto in due parti, musica sacra, Berlioz, Bach, Mozart, Rossini e Delibes, e una seconda parte di bel canto con Mozart, Rossini, Bellini, Verdi e Puccini e Bernardino, un concerto di l'amico Marco Biancarelli in Abbiandavretto. Ecco per vostro agenda RCFM. E a Ombre Lume, un live di L'Alba.

0: a vo tourna la mento di o gastagno a war idroemo a Marco Iancarelli cu Sara Magia ci spiega o di scuzzulade di derramotti.
1: Buongiorno cari. A volte, quando a derramo e sotto la scia... Allez, da Ghir Antonia mi rimetta a cantare sangue la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a tara si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto. Ma chi accade mentre su terremoto? Aiuta a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro, ma a prima strada terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie facinascia ciò che si chiama i correnti di convinzioni che si spostano. Quando due di si placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché s'energia si liberata e chi da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che lo sarebbe meglio che da cadisse in mare, e no. Perché s'energia faremo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che lo si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che idea a terra che beviva, che si muove e che cambia ogni giorno.
0: Poche scuzzulade, Sara Magia, con Marco Iancarelli, da Ridroan, Antalonde Nostre. Ora torna una pagina di musica con Natalie Imbruglia, Torn, e dopo ci ridurremo a Soprano con DJ.

et quoi soubrano non soprano DJ d'aguiamo una stonduccia ridouema womak e womak per teardrops dopo tiardi luna cu laudo oriente ci abbigineremo da 5 ore dove ridueremo all'amico Antoine le tuzo di DJ li per accompagnabi fino a 7 ore isera.

Ardiluna, o Lau d'Oriente, o grupo de Ardiluna da Ridroa, no redizer un concerto l'Otto da Ostro, es contri Gudulesi, Piazza Aieja, cuso mercado di produttori, latte di peizideli, di druco, di morra, di ganto, e ci sarà anche un maiale arrostito, dunque o grupo di Ardiluna un concerto. Awa tuaz, Phil Collins, dopo lo sabi generaci ancora, e ridurremo a cammino parsi per un punto di informazione e a uno strumento internazionale da accompagnare Bivina Settore.

0: Cinzia Emilia, c'était tout le bonheur du monde sur ici RCFM, 17h33, c'est l'heure de retrouver Sara Magia, la chronique en langue corse, présentée par Marco Biancarelli. Chaque jour, chaque soir, un mystère du quotidien expliqué sur cette antenne simplement, Wi-Fi, GPS, ADN, les étoiles filantes, etc., etc.
1: Buongiorno cari, a volte quando aderra moe sotto la scia... Allez, Daghera Antonia mi rimette a cantare, sangue la miseria. Dunque, anche se un luz intimo mica, a tara si muove sotto i nostri piedi, ma certe volte tremolidia. Si chiama un terremoto, ma chi accade mentre su terremoto? Aiuta a cercare a spiegarlo. A sapete di sicuro, ma a prima strada terrestre si chiama litosfera. Non è mica un blocco unico. È fatta di placchi maggiori che si muovono piano piano e che si incastrano l'una con l'altra come un puzzle. Chiamati placchi tettonici. Si placchi si muovono dunque perché il calore di terra che coda verso la superficie facinascia ciò che si chiama i correnti di convinzioni che si spostano. Quando due di questi placchi si scontrano, o si strofinano, o si incastrano e si bloccano, l'energia cresce, fendo sformare i rocci di litosfera, finché questa energia si liberata e che da schiatte si sciappendo. Ecco come nasce un terremoto. Allora, potremmo pensare che tu sarebbe meglio che da cadesse in mare, e no. Perché questa energia faremmo ad un colpo una quantità maggiore d'acqua che pidariani più forza di un dino verso i costi, creando ciò che si chiama un tsunami. Allora, la prossima volta che ho sentito parlare di un terremoto nel mondo, pensate che è a terra che beviva, che si muove e che cambia ogni giorno.
0: Sara Magia dans Terti FM, con Marco Biancarelli. Un ritorno di Aganzona Gorsa, con Diada di l'Albawa Monumento. Et dans quelques instants, nous allons jouer ensemble. On va vous offrir deux places pour le 11 août, la petite culotte vernis rouge, entre autres, sur la scène de Séléné à Calvi.

0: Les frères de Di Vincenti d'Inter CFM, c'est l'heure de retrouver Terra et Onde. Nous serons ce samedi à 15h au cœur du sémaphore du Cap Corse. Christophe Zagalia nous propose de découvrir les missions de ces vigies et de rencontrer ces hommes et ces femmes qui veillent sur nos eaux territoriales.
1: Alors, salut, nous sommes Thomas Olmed, sommes maestro. A giù principiato in dei semafori di anni fa, dunque a giù cominciato in sagro, sono entrato in della marina in reclutamento locale, perché c'era una mancanza di effettivi a livello di semafori. Dunque a giù fatto tre anni in sagro, mo grado Madalo. Dopo sono ripartito in continente per formarmi, vicino a Brest. Ho giovato un brevetto d'attitudine tecnica per essere responsabile di squadra. Dopo sono voltato in Corsica, ho giovato tre anni in Alistro e ora sono due anni e mezzo, quasi tre anni che sono qui in Cabi Corso e sono contento di essere qui perché di un semaforo proprio interessante, proprio atipico. In della squadra c'è veramente una bella squadra, siamo in tutto, siamo dei semaforo e siamo quattro locali a essere di qui, dunque, e dopo la particolarità di noi qui è che sono pareti a lavorare a settimana perché qui si campano lontano. Per un detto a un collega che campa in Balagna, ce n'è un altro che campa in Ajaccio, dunque lui come li hanno assai strada a fare, hanno la possibilità di girare a settimana, dunque principiano un merci e finisce un martedì dopo. In quanto a me, giro a Cor e giro a courir en français, baladi che faccio due giorni di servizio e due giorni di riposo di maniera generale. E di noi siamo numerosi qui, abbiamo la chance qui di essere numerosi, dunque certe volte come oggi comincio a 9 ore a mattina e finisco a 5 ore o dopo mezzogiorno perché quelli che lavorano a settimana fanno a due settimane a zana. E dopo quelli che hanno un ritmo di lavoro normale, di radio come me, lavoriamo forse appena in meno, dunque ci permette di ribusarsi abbastanza e dopo ce l'hai seguito quando c'è un problema e quando per esempio c'è qualche sia in malattia, dobbiamo sempre rispondere presente e ce la rimpiazza un collega e dunque siamo veramente qui per far girare un semaforo e che tutto il mondo sia in de più buone condizioni per lavorare a Digiradio.
2: Terra et Onde à réécouter en podcast sur bleurcfm.fr.
0: Dans quelques instants, notre invité sera Vinci Colon, à savoir la petite culotte. Il nous parlera de sa soirée du 11 août prochain à Calvi. Christophe Willem avec double jeu à présent sur l'antenne. Ici RCFM, Anto avec vous jusqu'à 19h. Très bonne soirée.